0: Hello? Hello? Onsu bet mi afre. 0244.
1: 0244.
0: 8 8 8 8 8 8 9 3 7 9 3 7. Hello. Apo mu ti sai? Apo mu ti sai? Yana
2: sunsun kesi
0: yana fami sunyama o. Acho. Adankwa me di ne radim fami sunyama o.